mi nascondo, che non credo al sudor della fronte. Quando c'è le dico, se come te ne simulate, tu in quella gran ghiacciaia mi cuore di muse. L'amore è un caminetto che sciupa troppo in fretta, dove l'uomo è fascino.

or vi dirò quest'oro, o meglio argento, alla sua brava storia, che abbiamo cammino molto stretto sofferto, un inglese e un signore.

mollat un barbitonzore. Guidatevi al ridicolo portato d'un rasoio. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo.